0: Appena. Perché sono le famiglie.
1: Immer bloß Mädler, immer Fetter, Fiedler! Ich will die Hände sehen!